0: Ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is
4: Willy l'Ancien, Magique.

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade Number 4. The number one song in Singapore is Zoi Chu De Ji.

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Oscar Control X Sharon David. LDN

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: World Parade new hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
11: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
2: attraverso
1: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Scopo della missione:
1: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
3: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
1: Se potessi sposare la mia moto, la guiderei fino all'altare.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974, l'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per 4 minuti.

0: ti prego lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea lacrime amare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
2: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
2: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa Richard che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook. Attenzione per tutti, messaggio urgente riguardo il caricamento dei container. Mi ha chiamato ora lo spedizioniere e il container, per motivi di date, verrà caricato il giorno 16 di febbraio.
3: Prepartenza.
2: Martedì o mercoledì, mattino o pomeriggio, mettiamoci d'accordo, mi serve una persona o due persone che dobbiamo fare un corso, un piccolo corso di avviamento per i TomTom che ci stanno inviando.
3: Prepartenza.
2: Un'altra comunicazione di servizio: è arrivato proprio in questo momento il patrocinio del Senato della Repubblica.
3: Prepartenza.
4: E quindi sarebbe un problema ordinare una taglia di un modo, una taglia di un altro tipo, andarla a cercare per i negozi, quindi conviene rinunciare vuol dire che
3: prepartenza.
4: Poi altro messaggio per tutti quelli che si trovano a Roma e zone limitrofe, va bene, quindi vale anche per Valentino, vale anche per Giuseppe e tutti quelli di Roma, Simonetta eccetera eccetera, domenica alle 16, dalle 16 in poi per circa un paio d'ore ci vediamo al reparto mobile. Perché?

0: Voglio che tutti quanti misurino le giacche e pantaloni che sono arrivate.
1: Prepartenza.
2: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Detroit, inizio anni 70. Le fabbriche ruggiscono, la città è viva, ma è anche stanca. Tra i fiumi d'acciaio e le luci al neon, un giovane uomo di notte, Sixto Diaz Rodriguez, figlio di immigrati messicani, imbraccia la sua chitarra e in un locale fumoso canta la verità della sua gente. Rodriguez ha un talento raro, scrive testi poetici duri e dolci allo stesso tempo, parla di ingiustizie, di droga, di speranze e disillusioni. Nel 1970 pubblica il suo primo album, Cold Fact, seguito da un secondo, Coming From Reality, entrambi dischi bellissimi, ma un disastro commerciale. Negli States nessuno lo ascolta, nessuno tranne pochi appassionati, forse per quel cognome ingombrante, quel cognome messicano. E così, come una candela che si spegne nel vento, Rodriguez scompare.

Si dice che abbia addirittura abbandonato la musica, che sia tornato a lavorare come muratore a Detroit. Qualcuno racconta erroneamente che si sia suicidato sul palco in un gesto disperato dandosi fuoco. Una leggenda urbana, naturalmente, nata dal nulla, o forse dal bisogno di credere che un artista così non potesse semplicemente svanire. Ma ecco la parte incredibile. Mentre in America nessuno si ricorda di lui, dall'altra parte del mondo, e specificatamente in Sudafrica, la sua musica diventa un inno. Le copie dei suoi dischi arrivate chissà come circolano clandestinamente. Le sue parole contro la corruzione e la disuguaglianza parlano direttamente ai giovani sudafricani che vivono sotto l'apartheid, e il regime decide di bloccare tutte le produzioni arrivate nel paese rigando copia per copia. Rodriguez diventa un vero eroe senza volto, una leggenda, un Bob Dylan misterioso di cui nessuno sa nulla se non il nome. I dischi allora vengono copiati, le cassette passate di mano in mano come reliquie, e per 20 anni tutti credono appunto che sia morto, fino a quando negli anni 90 due fan sudafricani decidono di indagare. Lo cercano su internet, scrivono lettere, inseguono indizi e trovano la figlia, la quale rivela loro una cosa incredibile: il padre è ancora vivo e si meraviglia del fatto che i ragazzi lo credessero morto. È vivo ed è a Detroit, ignaro del fatto che a 13.000 km di distanza fosse una superstar. Sixto nel 1998 vola per la prima volta quindi in Sudafrica, sale su un palco davanti a migliaia di fan in lacrime che cantano le sue canzoni parola per parola e come un risveglio dopo un lungo sonno. Da allora la sua storia ha ispirato il documentario Searching from Sugar Man, vincitore nel 2013 di un premio Oscar. Un film che ha riportato alla luce non solo la musica di Sixto Rodriguez, ma anche il suo spirito semplice, dignitoso, autentico. Sixto Rodriguez non cercava la fama, cantava per dire la verità, e la verità prima o poi trova sempre la sua strada, anche se deve attraversare oceani e decenni per farsi sentire.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco, ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni.
3: Kathleen ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
4: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente, in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
3: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
4: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.

0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2012.
3: Cuaderno de bitácora de 2012.
4: 2012 logbook.
5: Syrian Sirens from Moto for Peace, il nome della missione del 2012 che si è conclusa il 12 ottobre. I 12 partecipanti, di cui 8 motociclisti appartenenti alla Onlus Moto for Peace, composta dal personale della Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e di altre polizie europee, hanno attraversato la Grecia, la Turchia, la Bulgaria, la Macedonia, il Kosovo, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Moto for Peace, che finora ha compiuto missioni in 60 paesi del mondo, viaggiando sempre in moto, realizza progetti di sviluppo locali attraverso la sensibilizzazione della società civile e la raccolta di fondi necessari all'attuazione di questi programmi. Con Syrian Sirens, un evento realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Voghera, si è scelto di portare in Siria 3 ambulanze, dismesse ma poi riportate alla piena efficienza, con materiale sanitario e didattico, il tutto per i profughi siriani accolti dall'ordine carmelitano di Madre Maria Agnes della Croce, che opera nel monastero di San Giacomo a Kara, 100 km a nord-est di Damasco. Oltre a promuovere il dialogo, la solidarietà e la pace, Moto for Peace si prefigge anche di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia delle varie nazioni, coinvolgendoli nelle missioni e che a loro volta sostengono i partecipanti delle carovane motociclistiche. Durante la missione il team di Moto for Peace è stato spesso ospite delle Police House della Turchia e delle accademie di polizia, nonché dell'MSU dei Carabinieri in Kosovo.
2: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
6: Alta rotazione. 3 golpes de corriente sin interrupción.
7: High rotation. 3 current hits without interruption.

0: La radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: Moto for Peace. Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Moto for Peace. La radio sans frontières.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
14: Radio Moto for Peace, your station.

C'è un momento nella vita di ogni artista in cui il tempo smette di correre in avanti e comincia a respirare all'indietro. Non è nostalgia, non è rimpianto, è qualcosa di più sottile. È memoria viva. E quando quell'artista si chiama Paul McCartney, beh, allora non stiamo parlando solo di un uomo, stiamo parlando di un pezzo di storia che ancora scrive se stessa.

0: È uscito il nuovo singolo di Paul McCartney e la prima domanda è inevitabile. E com'è? La risposta più semplice sarebbe dire è una canzone di Paul, ma sarebbe anche la meno interessante. Perché questa non è solo una canzone, è una stanza. Una stanza piena di fotografie che non sono appese ai muri, ma suonano. L'inizio è quasi timido, una chitarra acustica accordata a un semitono sotto, una scelta che non è solo tecnica, è emotiva. È come abbassare la luce per vedere meglio dentro. L'arpeggio non è quello che ti aspetti, non è scontato, non cerca di piacere, cerca di raccontare. E mentre le corde vibrano, sembra quasi che stiano cercando qualcosa o qualcuno. Forse Liverpool? Forse una stanza piena di fumo e sogni? Forse amici che ridevano senza sapere che sarebbero diventati eterni? Paul, nelle interviste di lancio, lo ha detto chiaramente. Penso spesso al passato. E come potrebbe essere altrimenti, quando hai vissuto così tanto?
1: Per me questa canzone è davvero un ricordo, ha raccontato McCartney. Penso ai giorni che mi sono lasciato alle spalle. Penso molto spesso al passato e mi domando come si può scrivere di qualcos'altro. Nel disco, spiega, ci sono passaggi che raccontano di John e di Fort Lynn Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Non avevamo quasi niente, ma non importava perché le persone erano fantastiche.
0: Il passato non è dietro di te, è accanto. La voce entra, non è perfetta, non levigata, non giovane, ma è vera. C'è una lieve sofferenza, sì, il tempo si sente, ma non è una debolezza. È una firma, perché quella voce è ancora lì, con quei piccoli bagliori di timbro che nessuno, davvero nessuno, può imitare. È come una luce che non illumina più tutto, ma proprio per questo diventa più preziosa. La struttura è semplice, strofa, ritornello, niente trucchi, niente artifici. La chitarra acustica e il pianoforte, come due vecchi amici che non hanno bisogno di parlare troppo. C'è un middle eight che scivola verso il minore, e lì succede qualcosa. Non è un cambio di tonalità, è un cambio di prospettiva. Come quando stai raccontando una storia e all'improvviso ti rendi conto che non sei più solo il narratore, sei anche il protagonista. Un piccolo riff di pianoforte, quasi un sorriso malinconico. E poi si torna a casa, sempre lì, sempre nello stesso posto, ma ogni volta con qualcosa in più. E allora la domanda cambia, non è più com'è la canzone, è cos'è questa canzone? È un esercizio di memoria? È un saluto? Un dialogo con chi non c'è più? O forse semplicemente il presente? Perché no? Non c'è l'intelligenza artificiale qui, non c'è nostalgia costruita, non c'è simulazione. C'è un uomo, adesso, che suona, che canta, che ricorda. E forse è proprio questo il punto. In un'epoca in cui tutto può essere ricreato, replicato, sintetizzato, questa canzone sceglie di essere imperfetta e quindi umana. Immagina di essere lì in studio, la luce soffusa, un microfono che è davanti a te, la chitarra tra le mani. Non c'è fretta, non c'è bisogno di dimostrare nulla, solo raccontare. E ogni nota sembra dire io c'ero. Agli inizi, alla formazione, agli amici, alle risate, alle perdite. E tu, ascoltatore, ti ritrovi dentro quella storia anche se non l'hai vissuta, anche se non eri lì. Perché le grandi canzoni fanno questo, non ti raccontano una vita. Ti prestano la loro. E allora sì, è una canzone che chiunque avrebbe dato un rene per averla scritta, ma non perché è perfetta, non perché è innovativa, nemmeno perché cambierà la musica, ma perché è vera. E la verità oggi è la cosa più rara che ci sia. Verso la fine tutto si fa più leggero, come se la canzone stessa sapesse di aver detto abbastanza. Non c'è bisogno di un finale epico, non c'è bisogno di stupire, solo lasciarsi andare. E quando l'ultima nota svanisce, rimane qualcosa. Non un ritornello da canticchiare, non un hook da playlist, ma una sensazione. Quella di aver ascoltato qualcuno che, dopo una vita intera, ha ancora qualcosa da dire. E soprattutto, ha ancora voglia di dirlo.

perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.

0: This is
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: In molti paesi, nonostante non sia obbligatorio, è fortemente consigliato avere con sé una giacca riflettente e una delega a condurre il motociclo di proprietà terzi, se preso in prestito, autenticata da un notaio.

0: Il make-up è una semplice estensione della nostra personalità. Vestiario, colori e oggetti hanno tutti un significato ben preciso. Gene Simmons.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: A Cocktail Magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca, un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone e la più piccola isola spagnola abitata. Eppure non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità. Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tabarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente. All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.
5: Radio Moto for Peace, your station.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Botta e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre. Pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
5: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour. Sai

parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Dopo 12 ore di guida, finalmente raggiungiamo Vienna.

0: Passiamo la notte in un hotel alla periferia della città. L'appuntamento per la colazione è libero e la mattina vola via, mentre il nostro abbigliamento da viaggio resta appeso alle stampelle in camera in attesa che si asciughi. Organizziamo il nostro primo pranzo on the road nel parcheggio dell'hotel e questo è uno dei momenti che apprezziamo di più. Si parla della missione, del viaggio e cerchiamo di immaginare cosa troveremo lungo il nostro percorso usciti dall'Europa. Vienna merita una visita e nel primo pomeriggio saliamo in moto e raggiungiamo il centro della città, dove ci muoveremo a piedi. Vienna è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è situata a nord-est dell'Austria, a soli 50 km dal confine con la Slovacchia. È la città della musica e del bel Danubio blu che ne attraversa la parte orientale. Ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti al mondo, come Vivaldi, Verdi, Mozart, Beethoven, Schubert, per citarne solo alcuni, e Johann Strauss, a cui diede i natali. La città fu fondata dai Romani nell'anno 100 d.C. Nel tempo subì numerose conquiste e distruzioni, fino ai primi dell'Ottocento, quando l'Austria fu teatro delle devastanti guerre napoleoniche. Fu proprio qui che nel 1814, dopo la Rivoluzione francese, si tenne sotto l'attenta regia di Metternich il Congresso di Vienna, che aprì le porte all'età della Restaurazione in Europa. Vienna è oggi una città moderna e funzionale, molto lontana dall'idea caotica delle grandi metropoli. Le sue strade e i suoi vicoli rispecchiano l'antica struttura della città. Mentre la visita continua a piedi lungo le vie di Vienna, ci scambiamo opinioni sulla città, sul viaggio e sulla missione.
1: La diversità del mondo e la difficoltà che ha un altro posto del mondo è importante. Se possiamo fare qualcuna cosa per lui, mi sento felice. Noi abbiamo da posare i nostri soldi, no, non è problema. Abbiamo da posare le nostre vacanze. Tutto questo è una cosa piccola per fare al che buscamo, che è fare, aiutare, portare a alguna parte, a algún posto del mondo la nostra aiuta. E per me questo è un più.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

that we shall overcome someday.

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Ad

0: Cocktail Magazine con Richard Su.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Tutti questi specchi concentrano il calore del sole su questa torre, nel sud della Spagna, trasformando l'acqua in vapore e in un impianto funzionante, azionando una turbina elettrica. L'energia solare concentrata ha il potenziale per portare energia in aree remote del mondo. Ma gli impianti CSP hanno un difetto fatale, sono estremamente assetati. Questo tipo di energia solare si adatta perfettamente ai deserti con la loro forte luce solare, ma la sabbia e la polvere del deserto fanno sì che tutti questi specchi debbano essere puliti regolarmente usando acqua preziosa. Qui alla piattaforma solare di Almeria, che appartiene al CIEMAT, gli scienziati lavorano a esperimenti di risparmio idrico, tra cui barriere che impediscono alla polvere di raggiungere gli specchi.
3: La barriera che funziona meglio finora è quella con una geometria piatta. Rispetto a quella curva otteniamo risultati leggermente migliori e se la confrontiamo con la barriera naturale i risultati sono spettacolari. Con la barriera artificiale possiamo bloccare fino al 50% delle particelle e impediamo loro di entrare nel campo solare.
2: Per pulire i giganteschi specchi serve molto liquido. I ricercatori stanno testando un sistema di pulizia ad ultrasuoni che utilizza meno acqua. Lo studio fa parte di un progetto dell'Unione Europea.
3: Stiamo utilizzando un sistema manuale per eseguire gli esperimenti per un anno, durante il quale otterremo risultati sul consumo di acqua, il consumo di elettricità. Il prossimo passo sarà quello di applicare il dispositivo a un impianto solare funzionante, utilizzando un sistema automatizzato.
2: Rivestimenti speciali per fermare la sporcizia sono in fase di test. Rilievi manuali mostrano quando le superfici devono essere pulite, ma questo sensore fa il lavoro automaticamente. E un prototipo di refrigeratore d'acqua ibrido, con torri di raffreddamento sia bagnate che asciutte, è appena stato installato.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Lunedì 11 giugno, buon inizio di settimana a tutti e ben ritrovati nella nostra parentesi radiofonica dedicata allo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace, che si appresta a terminare questa edizione 2018 a Cape Town, che verrà raggiunta con la tappa di domani 12 di giugno. Dopo le tensioni, le fatiche, le preoccupazioni, è arrivato il momento di un meritato relax e di comfort anche a livello logistico, vero Dino?
4: Buongiorno Richard, sì, effettivamente dopo tutti i trascorsi nei vari deserti, paludi, savane, boschi, bush, fra terreni disastrati, piste sabbiose, buche e quant'altro, finalmente ci stiamo rilassando sulla costa del Sudafrica e stiamo anche trovando delle situazioni per i pernotti incredibili, cioè dormiamo in dei posti assolutamente di un lusso estremo, ma pagando veramente, come ho scritto ieri, quanto un hamburger. Cioè adesso ci troviamo a Steel Bay in una villa mega galattica sul mare con tutti i comfort e paghiamo tipo $10 a persona. È una cosa incredibile, però ti dirò, ci voleva, dopo tante fatiche veramente ci voleva un po' di relax sereno.
3: E sono molto contento per voi perché ve lo meritate davvero. Senti, anche se dal 2001 ormai che realizzi tantissime missioni importanti attraverso il mondo, credo che certe emozioni restano sempre intatte. Quindi come ti senti sapendo che domani raggiungerai la destinazione finale di questa missione umanitaria 2018?
4: Sì, effettivamente ogni volta che inizi una missione, che la vivi e che la stai per terminare, naturalmente hai, no, non dico che è come se fosse la prima volta, però c'è sempre quel pizzico di, come dire, di attenzione, di entusiasmo e di soddisfazione. Io direi che a 340 km da Cape Town mi sento soddisfatto perché con tutto quello che è successo, riuscire a portare persone e mezzi a casa è un grandissimo risultato. L'Africa non è facile, questa è la quarta volta che ci impegniamo in missioni di questo tipo e non è facile, lo sai benissimo anche tu, non è semplice, è molto pericolosa, è insidiosa e bisogna sempre agire con la massima cautela. E quindi quando arrivi a destinazione c'è, come dire, la soddisfazione di essere riuscito a tamponare tutte le emergenze, a riparare tutti i guasti, a venire fuori da tutto quello che ci è capitato, che sa benissimo che non è stata proprio una passeggiata. Quindi sì, sono soddisfatto e sereno.
3: Bene, in bocca al lupo per la tappa di domani, Steel Bay Cape Town allora.
4: Sì, Steel Bay Cape Town, come ho detto 340 km, a Città del Cavo alloggeremo presso una struttura dell'International Police Association, abbiamo un incontro domani con i Blue Knight, i Blue Knight sono un motoclub che opera a livello internazionale e qui è molto seguito e che ci aspettano per festeggiare questo rientro. Dopodiché il 14 avremo la possibilità di mettere i mezzi nei container e quindi due giorni di assoluto riposo, 15 e 16, e il 17 l'aereo che ci porterà a casa.
3: Perfetto, avete ancora delle belle cose da fare e ce le racconterete nei prossimi giorni grazie a questo speciale Anonimi della Fede che si conclude qui. Da Richard è tutto.
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
5: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
7: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
8: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
7: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
10: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
11: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
11: Poetry, mate.
10: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
11: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
10: Ah, beautiful saying. You come up with that?
11: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
10: Tomato, tomato.
12: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
13: Nel 2003, Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
14: Scopo della missione:
13: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
15: Behind, dietro le storie della musica.

Un'altra icona degli anni 80 con i suoi Supertramp ci ha lasciati pochi giorni fa. È Rick Davies, il frontman e co-fondatore dei Supertramp, che insieme a Roger Hodgson ci hanno regalato grandi successi. Si è spento dopo una lunga malattia all'età di 81 anni e l'annuncio è arrivato alla fine di agosto 2025 dalla band. Nato a Swindon, nel Wiltshire, il 22 luglio del 1944, Richard Davies si avvicinò alla musica da giovanissimo e iniziò a formarsi come batterista, prima di passare poi alle tastiere. Grazie ad un annuncio che pubblicò nel 69 per cercare musicisti con cui fondare una band, avviò il gruppo con Roger Hodgson dal nome Daddy, che cambiarono poi in Supertramp. Il successo arrivò poi con Bloody Well Right, scritta dallo stesso Davies, ma la vera popolarità crebbe con Give a Little Beat e The Logical Song, entrambe scritte con Hodgson e Davies alle tastiere. Nel 1979 la consacrazione con l'album Breakfast in America, che vendette oltre 30 milioni di copie e ricevette due Grammy Awards.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

fai uno sguardo che mi ci morde la lingua. Facevi già la carina, volevi un tipo italiano con cui fare famiglia. Da che ieri a fare roba, a fumare tutti sporchi dentro al locale. Lei mi sveglia la mattina con la moca. Ho bevuto così tanto

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
11: 5 4 3 2 1 0. Welcome,
12: benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere. Quasi i 3/4 della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni. E un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
13: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: Nah, can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: This is the World Parade.
4: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
5: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade Number 4, the number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharon David. LDN

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
2: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca, che si riconferma 2ª e invece regina in

0: imbattibile, come sempre, gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson, ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade Number One. The number one song in United States of America is Olivia Dean, So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu, è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sudamericano. Música latina, hola, el radio moto for peace, Sudamericando.
15: Es la hora de Sudamericando.
16: It's time for Sudamericando.
15: È tempo di Sudamericando.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Siete sempre in ascolto di Radio Moto for Peace e questo appunto è il diario di bordo e vi raccontiamo per esempio che prima di partire ci sono milioni di cose da fare, tra queste inviare i fax a tutte le ambasciate africane a Roma, email di conferma alle nostre ambasciate in Africa con l'itinerario aggiornato e l'elenco definitivo dei mezzi, e faccio anche un'altra volta nottata per stampare il tutto. Non c'è più tempo per nulla. Parto tra due giorni ed ancora non ho pensato a cosa mettere in valigia. In una camera, sul tappeto, ci sono tutti i miei oggetti sparsi, che ogni tanto controllo per vedere se dovrò ancora aggiungere o togliere qualcosa. Metto da parte il timbro di Moto for Peace, stampo vari file di elenchi, attrezzature ed altro. Beh, le lettere ricevute dagli uffici del governo e le email più importanti. In un viaggio del genere tutto può servire. Ad una frontiera oppure a una dogana, mai farsi cogliere impreparati può costare molto caro. Infatti faccio anche le copie dei passaporti e delle carte di circolazione, e non mancano le info del sito ACI Viaggiare Sicuri, fondamentale in questi casi. Fatta anche una scorta di medicinale eccezionale, credo sia la prima volta che tutti ci preoccupiamo di questo particolare aspetto in modo così approfondito. Il centro vaccinazioni consiglia una serie di farmaci specifici per questo tipo di viaggio e nessuno di noi bada spese per procurarsi tutto il necessario, ma il top lo raggiunge il collega Tommaso, che si presenta all'aeroporto con un kit medico rapido per rilevare l'infezione della malaria nel sangue. Davvero incredibile. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.

0: Doctor for Peace, Mongolia 2026.
1: Es la nueva misión humanitaria de Moto for Peace. Si desea participar o está interesado, póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en info@motoforpeace.it o llame al 39 331 373 4719.
2: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
3: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito, la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet, basta una semplice batteria, raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
4: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: I think the engine's stalling out on me.
6: Yeah, that don't sound right.
5: Dang, got a lot more miles to go.
6: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
5: Good, because these boots weren't made for walking.
6: Those riding boots are pretty sweet.
5: Oh, you like?
6: Do you think they come in a size 1 inch?
5: I don't know.
7: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica.
8: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
9: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

seguito dell'esibizione di Youngblood dagli MTV Video Music Awards del 2025, dove ha reso omaggio a Ozzy Osbourne insieme a Steven Tyler e Joe Perry con una medley dei più grandi successi del compianto frontman dei Black Sabbath, sono arrivate le critiche puntuali di Justin e Dan Hawkins dei Darkness. Un altro chiodo nella bara del rock and roll, ha scritto Dan in un post condiviso sul suo profilo Instagram all'indomani dei Video Music Awards: cinematico, nauseante e, cosa più importante, una schifezza. Successivamente Justin ha commentato le parole del fratello dicendo: credo ciò che infastidisca i musicisti di una certa età sia il fatto che Youngblood sembri essere posizionato come un erede naturale di Ozzy, senza però averne nulla a che fare con le cose veramente importanti. Tutto questo atteggiarsi sembra tanto un Jim Morrison che incontra il tipo degli Stone Temple Pilots, che incontra tutti gli altri che abbiano mai posseduto un paio di pantaloni di pelle. E l'ultimo di una lunga serie, mi dispiace dirlo, di poser, definizione di poser, persona che simula di far parte di un movimento o di una sottocultura come un genere musicale o uno stile, senza esserne realmente appassionata, spesso solo per ottenere accettazione sociale o apparire alla moda. E ha continuato: per 7 minuti il mondo sta guardando il rock e questo è ciò che gli abbiamo dato.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitacora de 2009.
3: 2009 logbook.
4: Lungo la strada incontriamo un gran numero di villaggi che ci accompagneranno fino alle porte della capitale Waga, come viene chiamata, forse per semplicità, dai Burkinabé, gli abitanti del Burkina Faso.
5: Abbiamo fatto 500 km, sotto al sole cocente. Siamo arrivati a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. È una città, sembra Roma!
4: Nel cuore dell'Alto Volta, dal 1984 ribattezzato Burkina Faso, si trova il più grande centro del paese, Ouaga. Il clima è piuttosto caldo, come in tutta l'area sud-sahariana, e le temperature vanno dai 20 gradi della stagione fredda ai 40 gradi durante quella calda. La città si presenta moderna, ben organizzata con uffici pubblici, grandi hotel di lusso, negozi ed incredibilmente una viabilità regolata da semafori e indicazioni stradali.
6: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Le attrazioni principali, oltre al nuovo palazzo presidenziale, restano anche qui i mercatini, dove trovare artigianato locale.

Da visitare è certamente la cattedrale cattolica edificata tra il 1934 e il 1936. È la più grande chiesa dei paesi dell'Africa occidentale. Una curiosità. Nel 1959, un grande italiano dello sport corse qui la sua ultima gara, arrivando al secondo posto dietro il francese Jacques Anquetil. Morì nel gennaio dell'anno successivo, dopo aver contratto la malaria. Si chiamava Fausto Coppi.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro ai giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo, nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche, il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20ª e la 25ª posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso, resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Ciao a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato al grande evento dell'anno, quindi la missione di Moto for Peace, denominata In missione per le missioni. Partenza, come sapete, il 19 aprile prossimo, ma le sorprese non finiscono mai. Di recente abbiamo ascoltato il capo spedizione e presidente della nostra ONLUS, Bernardo Lepore, che saluto e che ci racconterà altri risvolti, purtroppo non sempre positivi, che caratterizzano la grande macchina organizzatrice. Ma direi di iniziare prima con le cose positive. Ce ne sono, vero Dino?
3: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori. È andato a buon fine la realizzazione dei documenti doganali, che anche quelli hanno avuto un costo, e l'attrezzatura si è completata. Abbiamo ricevuto il materiale ultimo che aspettavamo da alcune aziende e niente, siamo carichi, siamo pronti.
2: Senti, ma c'è ancora qualcosa da fare?
3: A questo punto ci manca soltanto da stipulare l'assicurazione sanitaria, poi niente, fare i bagagli e partire.
2: Senti Dino, a proposito del grande lavoro speso per la realizzazione di questa missione, che mi dici?
3: Diciamo che c'è stato un grandissimo lavoro, ma la cosa particolare qual è? È che ci si prepara magari da 2 anni e poi, caro Richard, siamo costretti a fare le cose sempre negli ultimi giorni, e questo non l'ho mai capita, questa cosa, veramente. Non so se è una cosa classica italiana, però ecco, chiedi una cosa con 2 anni d'anticipo e poi 2 anni dopo ti dicono: ma cos'è che mi avevi chiesto? Che cos'è che ti serviva? Ed è per questo motivo che ci ritroviamo a fare i conti sempre con il tempo. Comunque, un'altra cosa che mi premeva dirti è che questo viaggio, che è battezzato, come hai ben detto, In missione per le missioni, si potrebbe chiamare anche in un altro modo. Questo è il viaggio delle mancate promesse, caro Richard, delle mancate promesse. Tu non immagini quante promesse abbiamo ricevuto di sostegno a questa missione, che ricordo a sostegno dei missionari cattolici che svolgono un lavoro importantissimo in Africa meridionale, perché in questi giorni specialmente che noi parliamo, di cosa parliamo, qual è l'argomento più attuale? L'immigrazione, il sostegno, l'aiuto. Ebbene, avevamo tanti potenziali, come dire, sponsor, chiamiamoli così, io preferisco chiamarli sostenitori. Come hanno ricevuto diciamo l'idea di quello che sarebbe stato poi il progetto, si sono tirati indietro, e questo purtroppo per noi è stata una botta veramente grande, perché tu parti con delle premesse e poi ti ritrovi praticamente da solo e risolvere tutto in brevissimo tempo.
2: Dino, poco fa mi accennavi di un grande lavoro delle nostre ambasciate all'estero e so che vorresti fare delle precisazioni al riguardo.
3: Una nota che ci tenevo molto, molto, molto a dirlo in questa brevissima intervista è la nostra diplomazia all'estero. La nostra diplomazia, quando dico diplomazia parlo di ambasciate e consolati, è veramente fatta di gente preparata e gente eccezionale. Veramente, secondo me, i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono un fiore all'occhiello del nostro paese.
2: Bene, con questa bella notizia concludiamo l'appuntamento speciale con Bernardo Lepore. Ciao Dino, in bocca al lupo per tutto.
3: Ok, caro Richard, un caro abbraccio e a risentirci a presto. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace.
2: Web Radio.
1: The Radio Without Frontiers.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
7: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Se sei un vero centauro, hai baciato l'asfalto almeno una volta.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: New York, 8 dicembre 1980. Un uomo sta camminando verso il proprio destino. Questi è John Lennon, una leggenda vivente, un uomo che ha dato voce ad una generazione e che ora si avvia inconsapevole verso il proprio epilogo. Ma cosa si cela davvero dietro il suo assassinio? Può essere solo il gesto disperato di un individuo in cerca di notorietà? O esiste qualcosa di più inquietante dietro la sua morte? Il destino comunque è proprio beffardo. Qualche giorno prima McCartney pare fosse passato da New York e avesse fatto visita al vecchio amico. E nel momento di congedarsi da lui, nel corridoio del Dakota Building, salutando John, gli ha dato una pacca sulla spalla dicendo: Paul, pensa a me ogni tanto, vecchio amico. Lennon non era solo un musicista, in quel momento era anche una figura politicamente scomoda, una voce di protesta e cambiamento che sfidava apertamente l'establishment americano. Quella mattina, come ogni giorno, la sua giornata comincia presto, sono le 6 del mattino. Oltretutto quel giorno era denso di impegni, un caffè insieme alla sua compagna Yoko Ono, poi di corsa al vis-à-vis a farsi tagliare i capelli, perché più tardi avrebbe dovuto fare uno shooting fotografico con la fotografa Anne Lebowitz. Poi lo attendeva il team di RKO Radio per una intervista con Dev Sholin. Uscendo dal Dakota Building, la sua residenza newyorkese, incontrò un fan con un suo disco in mano per un autografo. Quel fan, ironia della sorte, era il suo carnefice, tale Mark David Chapman. Questo gesto fu immortalato dall'amico di Lennon, Paul Goresh, il quale doveva far vedere a John alcuni scatti fatti in precedenza. Alle 10:45 della sera di una serena notte newyorkese, la quiete fu interrotta dallo sparo che uccise Lennon di ritorno a casa. Il grilletto fu premuto proprio da quel fan che poche ore prima gli aveva chiesto un autografo. Diversi teorici suggeriscono che Chapman fosse stato spinto da motivazioni più complesse di un semplice atto di follia. Si dice che, ossessionato dal cantante, arrivò addirittura al punto di sposare Gloria Hiroko Abe, cittadina americana però di chiare origini giapponesi, perché gli ricordava Yoko Ono. E con il tempo si fosse convinto che Lennon avesse tradito gli ideali della sua generazione e pertanto andava punito. O forse perché John rappresentava una minaccia alle convenzioni. In un mondo dove l'artista più famoso al mondo predicava pace, amore, ma criticava apertamente le politiche del governo, qualcuno aveva sicuramente interesse ad azzittirlo per sempre. Le domande, molte, rimarranno senza risposta. O forse alcune verità non devono essere scoperte.

QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare.

Economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità senza spendere troppo, perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hot music in the mix with your favorite DJ.
11: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Il viaggio riprende e le tappe si allungano. A circa 4.000 km da Mosca si trova il confine con la Cina. Ma prima dovremo lasciare la Federazione Russa e attraversare i territori del Kazakistan. Ci dirigiamo verso il sud della Russia, percorrendo la strada che ci condurrà fino a Penza. Superata la capitale, cominciamo ad apprezzare di più questo vasto territorio. La Russia è un paese transcontinentale, il più vasto del mondo. Collega l'Europa con l'Asia e insieme alla Cina è il paese che vanta il maggior numero di territori confinanti. I monti Urali la dividono in Russia europea e Russia asiatica. Il territorio si presenta piuttosto monotono. Vastissime pianure con rilievi appena accennati fanno da contorno alla nostra lunga traversata. Quello che cambia radicalmente nel nostro viaggio è il fondo stradale. L'asfalto non è dei migliori, la strada peggiora, ma grazie ad un'attenta regolazione delle sospensioni dei nostri mezzi, riusciamo a mantenere una buona media oraria. Superata a Penza, entriamo senza ritardi in Kazakistan e affrontiamo la lunga tratta fino ad Almaty, ultimo avamposto prima del suolo cinese. Cerchiamo di rispettare i tempi. In Tibet ci aspettano a Dangche, dove conosceremo i ragazzi e i medici che beneficeranno dell'impegno dell'associazione Moto for Peace. L'emozione si fa sentire ogni volta che il nostro pensiero va alle popolazioni più bisognose e a coloro che vivono nei territori disagiati del mondo. Gli uomini di Moto for Peace sono orgogliosi di poter regalare una speranza a questi popoli, ma soprattutto sono orgogliosi di poterli conoscere, stringere le loro mani e portare a voi la loro testimonianza. Il tempo corre e proseguiamo il viaggio bruciando le tappe della nostra roadmap. I rettilinei immersi in una rigogliosa vegetazione a volte sembrano interminabili. Proprio lì, in mezzo a quella rigogliosa vegetazione, vediamo spuntare delle pompe per l'estrazione del petrolio. La Russia è il primo paese al mondo per l'estrazione di gas e il secondo per l'oro nero. Siamo motociclisti e il mezzo lo permette. Ci avviciniamo. Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone.
2: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: la primavera del 2004 viene effettuato il raid motociclistico Un Ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. La spedizione è stata preceduta da due tour europei, maggio e ottobre del 2003, che hanno avuto l'intento di coinvolgere i colleghi dell'Unione Europea, e quindi il risultato è stato che i componenti di Moto4Peace hanno avuto al proprio fianco poliziotti tedeschi, belgi e spagnoli. Anche con questa missione è stato portato un messaggio di fratellanza, di pace ed un concreto aiuto, una raccolta di denaro finalizzato alla costruzione di un convitto scolastico per bambine in una regione del Marocco, a Kenifra. Il Capodanno 2005 ha visto impegnato il team di Moto4Peace in un'operazione umanitaria a Tangeri, unitamente all'International Police Association della Catalunya, che ha avuto lo scopo di consegnare materiale ospedaliero ed una struttura sanitaria della città. Infine, nel 2006, vengono consegnate due autoambulanze e del materiale ospedaliero, unitamente al gruppo Moto4Peace Spain, alla comunità libanese ed a quella palestinese a Beirut. La spedizione Missione di Pace in Medio Oriente ha visto protagonista ancora il team di Moto4Peace nei paesi di Grecia, Turchia, Siria ed in Libano.
1: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Rendiamo il tuo weekend indimenticabile con la musica e l'energia di Radio Moto for Peace.
1: Hagamos que tu fin de semana sea inolvidable con la música y la energía de Radio Moto for Peace.
2: Let's make your weekend unforgettable with the music and energy of Radio Moto for Peace.
3: Rendez votre week-end inoubliable grâce à la musique et à l'énergie de Radio Moto for Peace.
4: Behind, dietro le storie della musica.

Madison Square Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

0: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
1: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
0: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
2: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nano elettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.
3: I futuri trattamenti anticancro verranno dal mare? È quanto sperano i ricercatori dell'Università di Nizza Sofia Antipolis. Tre sommozzatori si preparano all'immersione al largo di Villefranche-sur-Mer. Non lontano da Nizza, la loro missione è quella di recuperare campioni di spugne. Gli scienziati hanno scelto di prelevare frammenti di una spugna endemica delle acque del Mediterraneo. Questo organismo animale predilige i fondali rocciosi, ai quali è solidamente ancorato, tanto che per staccarlo è necessario far ricorso a martello, punteruolo o lame. La spugna è molto fragile. Per impedirne il deterioramento, i sommozzatori devono trattare molto delicatamente i frammenti prelevati dal loro ambiente naturale. Le spugne appena pescate vengono trasportate in uno speciale contenitore in questo edificio del 1700 che ospita l'osservatorio oceanografico di Villefranche. Lì saranno messe in coltura per essere studiate. I frammenti di spugna sono immersi in acqua di mare, in recipienti in cui vengono ricreate le migliori condizioni per facilitarne la sopravvivenza.
4: Per ottenere le molecole che ci interessano, dobbiamo riprodurre nel modo più fedele possibile le

0: caratteristiche dell'ambiente naturale, per cui controlliamo la temperatura, la luminosità ed anche il flusso di acqua di mare nei recipienti. Regolarmente poi sottoponiamo le spugne a uno stress meccanico, cioè andiamo a deteriorare leggermente il loro rivestimento esterno, perché solo in questo caso le spugne rilasciano le molecole che cerchiamo. Successivamente siamo in grado di analizzare tali particelle estraendole dall'acqua in cui sono disciolte, grazie a un procedimento messo a punto nel nostro laboratorio.
1: Questi esperimenti si iscrivono nel progetto europeo Bambo, che studia le potenzialità in campo medico delle molecole attive di origine marina. Il programma è pilotato dall'Istituto di Tecnologia di Limerick, in Irlanda. Grazie a un processo chimico, le molecole rilasciate dalle spugne vengono purificate e analizzate. Viene studiata la fattibilità di diverse applicazioni terapeutiche, contro il cancro principalmente, ma anche contro la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, le infezioni batteriche e le contaminazioni da funghi.
2: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.
4: Sudamericano.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39331 373 4719.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
5: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
6: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
7: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
8: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
9: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
10: Spazio, ultima frontiera.
11: Questi sono i viaggi della nave stellare
12: Enterprise, nella sua missione diretta
13: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
14: e di nuove civiltà,
15: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
9: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
16: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: 26 marzo 2016. Oggi è il giorno dedicato a Empiace e al cuore della nostra missione. Conosciamo Irene, la figlia di Celestino, che opera in questo centro da diverso tempo. Sarà proprio lei a mostrarci il centro e a farci conoscere i bambini che Moto for Peace, con il suo impegno, aiuta a sostenere. Qui le attività cominciano alle 4 del mattino e terminano alle 20 con la cena. Gli insegnanti sono molto rigidi e il rispetto delle regole è di fondamentale importanza per tutti gli ospiti del centro. Al mattino, appena alzati, si puliscono gli alloggi, si fa colazione e subito a scuola. Il pomeriggio è dedicato alle attività di apprendimento di arti e mestieri, come la sartoria, la meccanica e molte altre discipline interessanti. Insomma, un piccolo angolo di paradiso per i circa 500 ospiti del centro. Bambini abbandonati e tolti dalla strada dopo un'infanzia di sfruttamento e abusi.
1: Vieni che tu, vieni.
0: Sono i loro volti, i loro sorrisi e il loro bisogno di amore a parlare. La loro tenera età si perde dietro una vita cruda e difficile che li ha resi uomini prima del tempo. La nostra visita prosegue tra decine di bambini che giocano e cantano spensierati in una ritrovata serenità. È la settimana santa e la scuola è sospesa. Insieme a suor Esther troviamo un centinaio di bambini tutti pronti per un giro in moto. È una promessa alla quale non possiamo venire meno. Urlano di gioia, non sono mai saliti su una moto. Sono felicissimi e per una volta non siamo solo noi a trasmettere amore a loro, ma anche loro a noi con le loro grida, le loro piccole mani strette sui nostri fianchi, i loro sorrisi. Sono momenti che non dimenticheremo mai. La giornata si conclude con la messa di Pasqua. Tutti intorno al fuoco per la celebrazione. Domani lasceremo Rancho Santa Fe per proseguire il nostro viaggio verso il nord degli Stati Uniti fino a raggiungere il Canada. Porteremo con noi un grande bagaglio di esperienza fatto in questo centro, dove abbiamo avuto modo di conoscere persone umili che grazie al loro lavoro salvano dalla strada bambini ai quali regalare una nuova vita. Un messaggio di speranza forte che gli uomini di Moto for Peace raccolgono e porteranno nel mondo attraverso le loro missioni.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Le cover possono fare bene sia a chi le interpreta, sia all'autore originario. In questo caso tutto il bene è andato all'originale, che ha una versione discografica, mentre la cover è stata eseguita in occasione di una trasmissione televisiva. Questa è la storia di California di Joni Mitchell, contenuta nell'album Blue del 1971. Pensate, gli streaming di California di Joni Mitchell hanno registrato un'impennata del 794%, immediatamente dopo che Amanda Seyfried ha interpretato il classico degli anni 70 in una trasmissione televisiva notturna negli Stati Uniti. La star di Mamma Mia ha stupito i telespettatori quando ha suonato la canzone sul Dulcimer, come la versione originale dove si univa anche una pedal steel guitar, al Tonight Show Starring di Jimmy Fallon nelle scorse settimane.
4: Welcome back. It is always great to see you. Since the last time you've been here, you've won a Golden Globe and an Emmy Award. Congratulations. You're great. California.
5: Yes, California. But there's a lot of Californias. Joni Mitchell, because she wrote a lot of the songs from the Blue album.
4: That's the sound
5: on the dulcimer, and I learned a lot of her stuff from the Blue album when the world stopped. Ready?
4: Yeah.

Come riporta negli States Billboard, la piattaforma di dati Luminate ha rivelato che i flussi della canzone sono passati da 100.000 a più di 1 milione subito dopo che l'attrice l'ha interpretata durante la trasmissione e che ora è arrivata a oltre 77,5 milioni di ascolti. La Siegfried, 39enne, durante l'incontro con Jimmy Fallon, ha escluso però di interpretare la leggenda del folk Johnny Mitchell nel prossimo film biografico di Cameron Crowe, dichiarando di essere ormai fuori età per il ruolo. Mentre a Meryl Streep, 75 anni, sarebbe stata proposta la parte per interpretare proprio l'autrice di Big Yellow Taxi, più avanti negli anni del film, ancora però senza titolo. Parlando del film, a Ultimate Classic, lo scorso anno, il regista di Almost Famous, Cameron Crowe, ha dichiarato: "Sono super eccitato, inizieremo il film entro la fine dell'anno 2024 e speriamo di finirlo per Natale 2025. È la vita di Johnny, non attraverso la visione di qualcun altro, ma attraverso la sua. Ci saranno i personaggi che hanno avuto un impatto sulla sua vita, che si conoscono, e molti altri meno famosi. E poi la musica è così cinematografica."

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse. Perché il gelato è meno buono se scongelato e ricongelato? Quando il gelato si scioglie e viene ricongelato, la sua consistenza cambia perché perde aria e la struttura molecolare si modifica. Il gelato viene montato incorporando aria durante il processo di congelamento e mantecazione, il che gli conferisce una consistenza vellutata. Quando si scioglie, i cristalli di ghiaccio si dissolvono e le bolle d'aria fuoriescono, causando una perdita di sofficità. Ricongelandolo, il gelato avrà cristalli di ghiaccio più grandi e una consistenza più solida e granulosa, diversa da quella originale.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.

0: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto appieno.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Attenzione amanti della musica e dell'avventura. Questa è Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere. Potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero. E poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo.
1: La radio

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Mando un saluto agli ascoltatori di Radio Moto 4 Peace. Buona musica a tutti, ciao!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Volevo fare soldi e conoscere belle ragazze. Ecco il motivo per cui mi sono messo a suonare il rock. Graham Nash.
5: Nel 2002 Moto Forbis realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
6: Scopo della missione:
5: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
7: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
7: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ma sì.
21: Mega.
20: Mix.
21: By Richard Chu.

0: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale, portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ciao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: guys.
1: Il tuo super weekend è con Radio Moto for Peace.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Claudio Lolli, bolognese artisticamente cresciuto all'Osteria delle Dame nell'entourage di Francesco Guccini, si è segnalato sin dall'inizio della carriera come il più funereo e pessimista dei nostri cantautori. Tristezza distillata in Aspettando Godot, album presentato alla EMI con una copertina che riproduceva una carta moneta da 5.000 lire in cui al posto di Cristoforo Colombo appariva naturalmente il nostro Lolli. Uomo in crisi, continuava chiaramente il filone di un pessimismo esistenziale che andava a vestirsi anche di arrangiamenti e sonorità ugualmente cupi. Un fatto che però Lolli avrebbe più tardi dichiarato del tutto involontario dovuto al controllo totale sulle registrazioni operato dalla sua casa discografica. In poche parole, il prodotto finale non corrispondeva affatto ai suoi intenti iniziali, ma Lolli non riusciva a trovare la chiave per risolvere il dilemma. Le canzoni di rabbia scavavano invece nelle repressioni subite dall'educazione religiosa e nelle paure di un giovane che a 20 anni deve affrontare una vita di cui non conosce i possibili risvolti. La collaborazione con il Collettivo Autonomo Musicisti di Bologna lo porterà però a registrare il vero primo album, il cui risultato corrisponderà alle sue intenzioni vere, senza direttori d'orchestra e soprattutto senza arrangiatori. E la canzone che ne darà il lustro

0: Un servizio della NBC News del 1983 preannunciò un riscaldamento catastrofico della Terra entro gli anni 90 a causa del cambiamento climatico. Ecco cosa diceva il mainstream nel 1983.
1: Un rapporto federale oggi prevede un possibile riscaldamento catastrofico della Terra entro gli anni 90 con il forte cambiamento climatico. Sono Jessica Savic da New York. Altre notizie più avanti su questa stazione NBC.
0: Si può capire chiaramente che la falsa crisi climatica è stata utilizzata per anni per spaventare le persone e inserire nelle loro menti la volontà di cedere la propria libertà in cambio di un'ipotetica salvezza attraverso i loro deliri green. Ad oggi le conseguenze di ciò era già preannunciato, cioè di un cambiamento drastico della società che sono visibili praticamente a tutti. Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuliggine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuliggine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni 80, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara, se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
7: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente, siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David, LDN.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta, ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.

0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto For Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
8: Radio Tanto Tempo Fa.
7: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. And now.
9: Content du voyage de Cosby, Edwin Hawkinsinger, so happy day. Voilà pour les souvenirs, et c'est le retour au premier classé de ce hit parade de l'année. Septième position, Rockwell. Somebody's watching me. 11 semaines au hit parade, mais jamais premier pendant l'année, Rockwell.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

In questa puntata speciale andremo oltre mare e oggi punteremo la bussola verso l'Irlanda per incontrare un trio emergente. Immaginate una fosa serata d'estate in un piccolo borgo della contea di Cork. Le luci del pub si accendono, il banjo comincia a pizzicare, una voce entra nella notte e in pochi minuti quel momento diventa qualcosa di più. In questi ambienti che prende vita la storia dei Kingfisher. Tre giovani irlandesi, Eddie Cogue, voce e chitarra, Eugan McGough-McGart al banjo e Ian Fitzgibbon alla chitarra, si incontrano all'Università di Limerick. Non era scritto da nessuna parte che sarebbero diventati una delle band più seguite dell'isola. Eppure, tra uno scherzo e una sessione chitarristica in un soggiorno universitario, iniziano a scrivere canzoni. Durante i mesi del lockdown, poi, la routine cambia, la PlayStation fino a tardi, qualche ora di chitarra, idee che si accumulano, insomma, dicono abbiamo avuto tanto tanto tempo e nessun'altra scelta. Ed è proprio da quell'ozio creativo che nasce qualcosa di autentico. Un giorno Fitz torna nel suo villaggio natale di Kilhug per una birra con l'amico allenatore della squadra di Harding, una squadra locale. Scommettono se la squadra vince, lui scriverà una canzone. E lo fa. Lo fa in 20 minuti buttando giù una melodia, il testo, l'anima dell'inno. La canzone si chiama Kilhug e viene pubblicata in quel che parte come tributo locale si trasforma in una hit nazionale.

Quando la folla di voci in coro la canta dal vivo davanti a migliaia di persone, i tre capiscono: eccoci, siamo qui, ma restano con i piedi per terra. Se non sei grato, se non ti giri e ti pizzichi quando senti la folla cantare, perché sei sul palco? Dice Eddie. Il nome Kingfisher è ispirato all'uccello del Martin Pescatore, il Kingfisher appunto, dalla livrea blu verde brillante, un'immagine che richiama agilità, leggerezza e quel tocco folk irlandese che caratterizza la band. Killhug era destinata a rimanere una canzone scherzo per amici e feste di paese, invece ha toccato la vetta della classifica irlandese dei singoli. I tre membri provengono da contee diverse dell'Irlanda, Wexford, Tipperary e Cork, e la base è lì, a Limerick, dove si sono incontrati. Il mix di origini diversificate porta quindi freschezza. Quando iniziarono suonavano solamente in casa e in piccoli pub. La band ha già in mano un EP, che si titola Shadow, e un altro arrivato ad agosto scorso, dal titolo di Helicon. E mentre fanno tour in Irlanda, Regno Unito e oltre, non dimenticano da dove vengono e soprattutto perché suonavano all'inizio, per l'amore della musica, per gli amici e per le serate che non volevano finire mai. Ecco quello che pensiamo: la loro forza non è solo nella tecnica o nell'arrangiamento, è nella storia umana. Dietro ogni canzone è quella storia fatta di scommesse, videogiochi, amici, hurling, pub irlandesi, è quel che la rende autentica. Adesso chiudete gli occhi. Immaginate un pub irlandese, un banjo che pizzica la chitarra che vibra e una voce calda e profonda che accende la musica e l'atmosfera.

grandi missioni di Moto for Peace Sudamericando nel 2007. I componenti di Moto for Peace, incoraggiati dal consueto spirito umanitario, percorre gran parte della mitica carretera panamericana.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: 15 maggio 2010, ore 17:20. La notte tra i russatori è andata bene, se non fosse stato per un ghibli improvviso talmente potente da svegliarci tutti. Temevamo che il vento di sabbia potesse far cadere le moto, talmente era potente. Mai vista una cosa simile in vita mia, forse solo su Discovery Channel. Gli operatori hanno filmato tutto, il vento, la tempesta di sabbia e noi in mutande a spostare le moto al buio. Fortuna che il ghibli di mattina è passato e così abbiamo ripreso il viaggio. Si prevede di attraversare anche il deserto libico e ritrovarci in pratica a ridosso della frontiera egiziana. Dopo 400 chilometri però siamo stati bloccati da una nuova tempesta di vento e sabbia. Ci sono stati punti in cui la visibilità era pari a 5 metri ed il vento talmente potente da bloccare quasi la marcia. Si viaggiava infatti con estrema difficoltà a 40 km orari. Fortuna che abbiamo trovato un albergo, così i caschi che sono stati praticamente intasati dalla sabbia. Anche le moto hanno sofferto molto. Tutti gli interruttori luci e frecce sono rimasti bloccati a causa della sabbia. Il nostro intento è riposare bene stasera, coricandoci prestissimo per alzarci alle 5 e partire alle 6. Di solito tra le 5 e le 9 il vento non è molto forte. Dovremo affrontare il deserto e così, se dovesse accadere qualcosa, avremmo a disposizione l'intera giornata. Altra caduta, questa volta è toccato allo spagnolo che viaggia su una BMW R1200GS Adventures. Fortunatamente nessun problema, né per lui, tantomeno per il cameraman Jose che si trovava proprio dietro di lui a fare le riprese. Sono sempre in questo posto impronunciabile ed invivibile, Ajdabiya, rinchiuso nella stanza di albergo e di ritorno dall'internet point da dove ho spedito queste informazioni. Condivido la stanza con un compagno di viaggio, un commissario della Polizia di Stato, si chiama Pierpaolo. Lui dorme già mentre io scrivo. Viaggiare in queste condizioni di vento fortissimo, accompagnata dalla sabbia del deserto, pur essendo durissimo da affrontare, è allo stesso tempo affascinante, unico, mai visto. Ti mette alla prova contro una forza della natura che sconosci, che ti studi, accelerando abilmente e mantenendo il massimo della tua concentrazione per non sbandare, per non perdere l'equilibrio. C'è anche un lato affascinante. Quando succede tale fenomeno, in alcuni tratti è come se tu guidassi su una strada in fiamme. Immagina di bagnare il tuo pavimento di casa con dell'alcol e poi dai fuoco. Poi accendi un ventilatore. Avrai le fiamme che sembreranno danzare sul pavimento e si muoveranno veloci in direzione opposta al ventilatore. Qui succede una cosa del genere e lo scenario, credetemi, è affascinante. È chiaro che quando lo affronti per delle ore, ti mette a dura prova. A me, ad esempio, adesso fa parecchio male il collo, la schiena, alta, a sinistra, proprio perché assume una posizione di contrasto alla forza del vento.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
4: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

0: Il rock ha cambiato la vita di molte persone e l'ha cambiata in meglio. Nick Cave.
1: Attenzione cittadini d'Europa, Bruxelles prepara la sua stretta digitale, si chiama ProtecEU, il nuovo piano che trasformerà Europol in una super polizia con accesso illimitato ai vostri dati, anzi ai nostri dati, crittografia sotto attacco, sorveglianza potenziata e un portafoglio digitale obbligatorio per accedere ai social network entro il 2026. La scusa? Lotta al terrorismo, l'obiettivo reale? Zittire il dissenso. Ecco cosa bolle in pentola. La condivisione totale dei dati tra intelligence europee con Europol che raddoppia i suoi agenti e diventa una vera polizia federale. Addio a privacy online, crittografia indebolita, verifica dell'età obbligatoria, primo passo verso l'identità digitale vincolante, poi ancora censura mascherata da lotta alla disinformazione, un toolbox per colpire media alternativi e etichettare chi critica il sistema come estremista. Insomma, la Commissione europea gioca sporco, usa la paura del terrorismo per spingere controlli già scritti nei piani della von der Leyen dal 2024. Niente emergenza improvvisa, solo un progetto a tappe per il controllo totale. Social network, cloud, telefonia, niente sarà al sicuro. E mentre loro parlano di sicurezza, a rischiare grosso sono libertà di espressione ed anonimato online.
2: Cocktail Magazine con Richard Shue.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
2: Beh, sicuramente importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
3: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
4: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
5: Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontiere Aliwa.
6: Karanga photo.

0: Behind, dietro le storie della musica. Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpioni, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del folk studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo

0: Sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
3: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
4: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
1: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
2: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
3: Solo le più belle di radio molto forti, sono la colonna sonora dei miei giorni.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Pesach.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sia a Città del Capo nel 2010, solo su Moto for Peace.
1: La prossima esperienza è un nuovo ritorno in Africa e questa volta sarà per la terza volta. Abbiamo intenzione, in collaborazione con la COPI, di percorrere un itinerario da Tunisi a Città del Capo. Sarà senz'altro un itinerario molto difficile, complesso nella sua realizzazione, ma siamo sicuri che con l'aiuto dei nostri colleghi dell'Arma dei Carabinieri questa volta e spero anche in futuro di riuscire a realizzarla nel modo migliore.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Per ascoltare Radio Moto for Peace, entra nel nostro sito www.research.it, sezione Moto for Peace. Oppure nel sito ufficiale motoforpeace.it.
3: Moto for Peace.
4: Moto for Peace.
3: Moto for Peace.
5: Moto for Peace.
6: Moto for Peace.
0: Moto for Peace.
7: Moto for Peace.
2: Se non ci conosci ancora, motoforpeace.it. Altrimenti scarica gratuitamente la nostra app dal tuo store.

americano sono i Goo Goo Dolls, una storia fatta di trasformazioni, perseveranza e grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Tutto inizia a metà degli anni 80 nella città di Buffalo. È qui che due giovani musicisti, John Resesnik e Robbie Takac, decidono di formare una band insieme al batterista George Tutturska. All'inizio il loro sound è molto diverso da quello che li renderà famosi. Si muovono infatti nella scena punk rock underground con influenze grezze e dirette. Il nome Goo Goo Dolls invece nasce quasi per caso, ispirato a una pubblicità di una bambola, un nome scelto all'ultimo momento, senza immaginare che sarebbe diventato iconico. Negli anni 80 e nei primi 90 pubblicano diversi album indipendenti, costruendosi lentamente una fan base. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1995 con l'album A Boy Named Goo. È qui che il pubblico inizia davvero a notarli, grazie soprattutto

Ma il successo mondiale arriva qualche anno dopo, nel 1998, con una canzone destinata ad entrare nella storia, Iris. Il brano viene scritto per la colonna sonora del film City of Angels e diventa un fenomeno globale. Iris non solo conquista le classifiche, ma rimane per settimane ai vertici delle radio americane e internazionali.

È una canzone che parla di vulnerabilità, amore e desiderio di essere compresi, temi universali che colpiscono milioni di ascoltatori. Da quel momento i Goo Goo Dolls diventano una band di riferimento del pop rock internazionale. Nel corso degli anni, poi nei 2000, continueranno a sfornare successi. Tra i brani più celebri troviamo Slide, Black Balloon, Here Is Gone e Bad

loro stile evolve. Dalle radici punk si spostano verso il rock più melodico e radiofonico, caratterizzato dalla voce distintiva di John Resnick e dai testi emotivi e personali. La formazione della band cambia nel tempo, il batterista originale lascia negli anni 90 e il gruppo si stabilizza al duo principale Resnick e Takak, cuore creativo e identitario dei Goo Goo Dolls. Nel corso della loro carriera poi hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerose certificazioni e ricevuto nomination ai principali premi musicali, inclusi i Grammy. Ma forse il loro vero successo è un altro: essere riusciti a rimanere rilevanti per oltre 10 anni, continuando a scrivere e pubblicare musica. Ancora oggi i Goo Goo Dolls sono attivi in tour e in studio, dimostrando una longevità rara nel panorama musicale contemporaneo. La loro storia quindi è quella di una band che non si è mai fermata, che ha saputo reinventarsi e trovare il proprio spazio, passando dai club underground alle grandi arene internazionali. E mentre le note di Iris continuano ad emozionare nuove generazioni, i Goo Goo Dolls restano una testimonianza vivente di quanto la musica possa attraversare il tempo e le persone.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

Perché il taxi si chiama così? L'origine del termine taxi ha diverse teorie. Una di esse è legata alla famiglia nobiliare tedesca Thurn and Taxis, che aveva il monopolio della distribuzione postale in Europa. Utilizzando carrozze trainate da cavalli per la posta, estesero il loro servizio al trasporto passeggeri. Un'altra teoria suggerisce che taxi derivi dall'aggettivo greco takus, che significa veloce, un riferimento alla rapidità dei mezzi di trasporto. Una terza ipotesi collega il termine tax, costo, presente nella parola tassametro, inventato nel 1891 da German Wilhelm Braun. In Italia il primo taxi a motore italiano, chiamato Fiat Tipo 1, fu prodotto nel 1908. Durante il regime fascista Mussolini promosse una campagna per eliminare parole straniere dal linguaggio quotidiano, sostituendo taxi con tassì. Questa scelta vinse un concorso bandito da un giornale romano nel 1932.

tonight. I'm gonna need you guys to sing with me.

0: Unbelievable.
1: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: È stato giusto dare il Nobel a Bob Dylan? Certo, ma è come dire che l'Everest è la cima più alta del mondo. Chi avrebbe il coraggio di affermare il contrario? Leonard Cohen.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Unreleased broadcasts. Voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Marzo 1973. Amenamente sospesi tra il nazional popolare e il trash d'epoca, i cugini di campagna resistono nel tempo e nello spazio, fieramente avvinghiati ad una canzone che ha fatto la storia. Tutto ebbe inizio nel 1970, il gruppo si forma su iniziativa di Silvano Michetti e inizialmente l'idea della casa discografica era quella di fare un repertorio di musica tradizionale, da lì appunto il nome Cugini di Campagna. Il brano di esordio è infatti Il ballo di Peppe, lanciato ad alto gradimento di Gianni Boncompagni e Rezzo Arbore. Dal 1973 al 1983 trovano però la propria cifra musicale, ottenendo grande successo con Anima Mia. Pensate, 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A cui seguono poi Un'altra donna, che rimane nella hit parade italiana per più di 44 settimane, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, eccetera eccetera. I brani composti da Ivano Michetti sono eseguiti in falsetto, effetto supportato dal registro della voce bianca che renderà caratteristiche le loro canzoni. I Cugini di Campagna, un must della canzone italiana e di consumo. La ricordiamo ancora una volta, un testo particolare. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani e come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso, Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore. Prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista, 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi.
2: My yes,

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
3: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
4: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
3: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
4: E come sta andando?
3: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.

0: Diario di bordo del 2001.
1: Quaderno di bitacora 2001.
2: 2001 logbook.
3: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Raggiungere Pec, in Kosovo, per portare aiuti umanitari a circa 150 famiglie. Grazie a molte donazioni furono raccolti oltre 70 quintali di beni di prima necessità, caricati su due camion e scortati da quattro moto. 10 persone per una missione umanitaria in un paese che nel 2001 andava lentamente verso la normalizzazione, dopo che una risoluzione dell'ONU nel 1999 impose un governo provvisorio, dando inizio al disarmo dell'esercito di liberazione del Kosovo. Anche in questa spedizione le immagini furono realizzate in modo amatoriale, ma restano un importante documento a testimonianza di questo viaggio di solidarietà.
5: Nasce così l'idea di Peace for the People, che da lì a breve diventerà Moto for Peace, una onlus costituita da appartenenti alle forze di polizia italiane e successivamente europee. Gli uomini di Moto for Peace coniugano la grande passione per la moto a finalità umanitarie, realizzando ride motociclistici nei paesi più poveri e disagiati del mondo, sostenendo progetti rivolti al sociale e portando al mondo occidentale una testimonianza diretta di quanto sia ancora oggi più che mai necessario l'impegno dei paesi più ricchi e sviluppati per sconfiggere povertà ed analfabetismo nel mondo. Ma per realizzare tutto questo non basta salire in sella ad una moto e percorrere migliaia di chilometri, c'è bisogno di una continua sinergia. Nel 2002 parte da Roma il primo raid ufficiale. Abbiamo raggiunto la Cina attraversando parte dell'Europa e dell'ex Unione Sovietica fino a raggiungere il Qinghai, l'occhio del Tibet.
6: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
7: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.